Selfish. The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

That's just gonna be crazy.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: quiet snap.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: but you're just a boy.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliola, anche oggi prontissimo per accompagnarvi nel nostro magazine con tante notizie e con tanta musica. Ci sono gli innamorati all'ascolto, quelli che di nascosto, quando nessuno li guarda, hanno dei nomignoli molto belli, tipo patatino, tesoro, amoretto, nomignoli che farebbero venire i brividi se pronunciati davanti ad una comitiva di amici, ma che in coppia escono automaticamente. Bene, sappiate che non dovete assolutamente vergognarvi se anche voi avete il vostro nomignolo in coppia, perché è una cosa che funziona e che serve soprattutto.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sono i nomignoli, i soprannomi di coppia che non sono mai banali. Io ogni tanto ho sentito e ho dato i miei personali, ho ricevuto i miei personali, e sono una cosa che funziona. A dirlo non sono io, non sono io, ma la scienza, sono gli studiosi dei comportamenti d'amore,

funzionano per mantenere viva la coppia. A spiegarlo ci sono questi studi dietro i soprannomi. C'è un meccanismo emotivo molto forte. Quando la persona che ami ti chiama con un nome speciale, il cervello in quel momento associa quella parola, quella sensazione a qualcosa di positivo, rilascia dopamina, in pratica crea connessione, ma c'è anche qualcosa di più profondo. Quei nomignoli costruiscono un linguaggio privato, una specie di mini mondo condiviso che appartiene solo a voi due, a lei e a lui, ed è per questo che spesso i soprannomi più belli non sono quelli perfetti, ma sono quelli un po' stupidi, quelli nati da una battuta, ma anche da un errore, da una situazione assurda, che diventa improvvisamente speciale perché poi raccontano quell'intimità, no? quel qualcosa di vero che c'è tra due persone. Funziona solo se è naturale, quindi da oggi non è che se non l'avete mai dato lo cercate su ChatGPT e date un nomignolo alla vostra compagna o al vostro compagno, no, devono essere reali e sono una cosa che funziona e che magari quella parola può dire io e te siamo il tutto senza dover spiegare niente a nessuno.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: più stai bene da solo, più diventa difficile cambiare equilibrio. Parliamo di questo all'interno di The Mag perché è una sensazione molto strana. In realtà, all'inizio si pensa che essere all'interno di un'abitudine può diventare l'equilibrio, no? della tua felicità, la tua routine, i tuoi tempi. Nessun compromesso, nessuna spiegazione, nessuna trattativa su cosa guardare la sera o dove andare nel weekend. Alcuni psicologi hanno confermato che più tempo una persona passa da single, più si sviluppa la sua autonomia, la sua indipendenza emotiva, qualità che sono sicuramente molto belle, che però possono rendere più difficile rimettere qualcun altro dentro il tuo spazio, perché quando costruisci una vita che funziona bene da sola, ogni cambiamento è un'invasione. Non significa diventare freddi, gelidi, ma significa neanche incapaci di amare, significa semplicemente che la tua libertà personale diventa una comfort zone potentissima, e forse oggi succede sempre di più perché molte persone stanno imparando a vivere la solitudine non come un fallimento. Non ho trovato la persona giusta per la mia vita, quella che porterò all'altare, farò una famiglia e tutto il resto, quindi ho fallito. No, viene vista come una serenità, no? Come una forma di serenità. Il problema è che nessuno ci insegna effettivamente come passare dal sto bene da solo al sto bene anche con qualcuno. Ecco, a volte significa avere il coraggio di rompere uno schema, un equilibrio che funziona perfettamente, se effettivamente capiamo che c'è quel qualcosa che ci manca.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Sale la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz, Washington ha colpito quasi 20 obiettivi militari iraniani. Teheran ha risposto con missili e droni contro basi americane nel Golfo. La Casa Bianca parla di una risposta decisa, ma assicura che i negoziati restano aperti. Assolto Luis da Silva nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo 19 udienze, la Corte d'Assise ha disposto l'immediata scarcerazione del 36enne, ritenendo insufficienti le prove a suo carico. La procura aveva chiesto l'ergastolo. A Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, il trentenne rifugiato sudanese che ha accoltellato un quarantenne comparirà oggi in tribunale. Esclusa la matrice terroristica, si ipotizza un raptus. Intanto in città esplodono le proteste anti-migranti, strade bloccate con incendi e disordini. Indagine per corruzione sul progetto del ponte sullo stretto. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un via libera all'opera. La società dello stretto si è dichiarata estranea ai fatti. A Houston prende il via l'addestramento dell'astronauta italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA prevista nel 2027 e destinata al ritorno sulla Luna. Parmitano sarà l'unico europeo non americano dell'equipaggio. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. L'indagine nasce da una denuncia della polizia locale relativa a due presunti incidenti stradali avvenuti nelle scorse settimane nel centro città, nei quali la showgirl non si sarebbe fermata dopo l'impatto, periodo delicato per l'Argentina che nei giorni precedenti era stata anche ricoverata al Policlinico di Milano dopo una richiesta di soccorso al 112. Le sue condizioni erano state giudicate buone e dimesse il giorno successivo. Il tennis. Dopo la vacanza in Sardegna, Jannik Sinner si è sottoposto a 2 giorni di controlli al San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, per approfondire aspetti metabolici legati ai problemi fisici avuti durante il Roland Garros. Gli esami hanno escluso patologie e confermato ottime condizioni di salute per il numero uno del tennis mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: succede come muori.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di Demac.
3: Vi ho fatto una domanda prima: cos'è che fate normalmente, fa parte della vostra routine, quando avete bisogno di rilassarvi dopo una dura giornata di lavoro? Quindi tisana, ascoltare un po' di musica rilassante, fare yoga, una passeggiata, tutte cose che sono corrette oggettivamente, ma la scienza ha trovato qualcosa che funziona meglio di tutte queste messe insieme, ed è la lettura. Quanto bisogna leggere un libro? Non mezz'ora, non un capitolo intero, perché molte persone possono non amare la lettura. Lettura. 6 minuti sono sufficienti per rallentare il battito cardiaco, rilassare i muscoli e portare il cervello in uno stato simile alla meditazione. Il cortisolo, che è l'ormone dello stress, cala immediatamente e l'amigdala, che è il centro della paura, smette di dominare. Non finisce qui, perché c'è un altro studio molto importante, è stato anche abbastanza lungo, è durato 12 anni, dove hanno trovato praticamente questi studiosi, questi scienziati, che chi legge libri ha un rischio di morte del 23% più basso rispetto a chi non legge. Non è che chi legge libri non muore, è eterno, no, muore più tardi. Non deve leggere però articoli o social, deve leggere i libri, quelli che si tengono in mano, quelli che profumano di carta consumata, quelli che richiedono

vera immersione, vera attenzione, vero tempo. Chi legge più di 3,5 ore a settimana vive statisticamente più a lungo. Quindi la lettura da oggi non deve essere un passatempo per chi ha tempo libero, ma deve essere un'abitudine molto potente per esistere ed esistere meglio.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Bobbo, meglio di no.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Petarel significa una attività diventata iconica per Jesolo, vale a dire la terrazza bavarese, ma oggi Peter è qui perché ha fatto della sua storia, del suo rapporto anche d'amore con Jesolo, un libro. Perché hai deciso di fare questo libro, Peter?
3: Perché, soprattutto perché il ricavato netto va in beneficenza e io sono a Jesolo da tanti anni prima, in ferie, e ho voluto aprire un locale qua e dopo 30 anni mi sembrava giusto di dare qualcosa anche in beneficenza.
2: Ecco, nel libro si parla del perché sei arrivato a Jesolo, praticamente perché hai aperto l'attività, gli amici che sono, cioè le persone che hai incontrato che possono diventare amici, tanti aneddoti, tanti personaggi. Qual è la cosa più bella che hai scritto o che più curiosa che ti sei trovato a scrivere?
3: Allora, la cosa più bella e anche un po' più triste era l'anno 2021 dopo il Covid, che sono tornati, potevano tornare tutti i nostri amici stranieri italiani da me a mangiare, clienti fissi, e mi hanno abbracciato e hanno detto grazie Peter che ci vediamo ancora.
2: E questo sicuramente è un'attestazione d'affetto. Naturalmente per radio non si vede, noi che siamo qui lo stiamo vedendo, il tuo locale, la tua locanda, perché tu ti ritieni praticamente un oste, è una specie di museo. Qua ci sono maglie da calcio perché vengono a trovarti calciatori e ex calciatori, ci sono anche delle targhe automobilistiche, ci sono pezzetti di storia delle tante persone che sono venute a trovarti, praticamente una specie di museo.
3: Sì, sì, è vero, per quel motivo l'abbiamo chiamato anche un capitolo il Bavaria Stübel Louvre, perché tutta la roba che è appesa qua è un regalo, è una storia di un cliente, un amico che abbiamo da anni.
2: Ecco, altra cosa simpatica che hai voluto citare, le band che vengono a suonare qui non sono soltanto dei musicisti, è molto di più, sono degli amici, sono delle storie.
3: Sì, è vero, tutti i band che sono anche quest'anno, 24 varie band, sono tutti amici ancora da quando ero a casa, li conosco tutti da 30-40 anni, vengono qua a suonare, fare ferie e portano tanta tanta allegria in questo locale e tanto divertimento.
2: Ecco, ricordiamo ancora una volta dove possiamo acquistare il libro.
3: Allora, il libro si può

0: acquistare qui da me presso la terrazza bavarese, il Bavaria Stübel, o online nel sito broveraverlag.de si può ordinare online il libro.
1: Beh, diciamolo anche in tedesco per gli amici tedeschi che ci ascoltano.
0: Sì, das Buch könnt ihr bei mir kaufen im Bavaria Stübel direkt oder online bestellen im broveraverlag.de.
1: Grazie Peter.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ma ben ritrovati a tutti voi, un buon mercoledì 10 di giugno e ben ritrovati, siete all'ascolto di Radio Jesolo Web, dove insieme a me e insieme ad Ale siamo pronti ad andare alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: E dopo quello che è stato il successo di ieri, di martedì sera, con il concerto di Rafael Galazzi, ecco, continua questa sera quello che è l'appuntamento con la quarta edizione del Festival Acqua, la filosofia del mare, questo appuntamento che trasforma l'arenile di Piazza Brescia in un grande palcoscenico sul mare. Questa sera l'appuntamento sarà con Predatori di Stefano Nazzi, in un incontro tra cronaca e narrazione che riflette proprio sul confine tra bene e male, ma anche sul bisogno di comprendere la realtà attraverso le storie. Domani sera invece appuntamento con la musica d'autore, con Nicolo Fabi, per un concerto essenziale e raccolto, fatto di parole, di silenzi, ma anche emozioni, emozioni che scorrono lente, insomma, un po' come il mare di Jesolo.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ti in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Appuntamento con il paddle VIP nel weekend a Jesolo. Pensate, si disputa quella che è la sesta edizione di questo torneo dedicato proprio a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già anticipato nel corso dei giorni scorsi anche qui su Radio Jesolo Web. Ci avete però chiesto qualche nome dei VIP che parteciperanno. Allora vi dico che ci sarà Gils Rocca, Stefano Melocaro, Moreno Morello, Agata Centasso, Elisa Di Francisca, Giuseppe Signori, Matteo Bassetti e molti, molti altri.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Gioielliero 20. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Amici, parliamo a questo punto anche di una di quelle cose che vuoi o non vuoi rende comunque famosa Jesolo. Sto parlando della Pista Azzurra. Parliamo di un vero e proprio luogo leggendario dedicato a tutti gli appassionati di motori. Insomma, qui da decenni si respirano benzina, adrenalina, ma anche storia. Pista Azzurra, che tra le altre cose è famosa in tutto il mondo per aver ospitato gare internazionali di karting e per aver visto poi anche sfrecciare i campioni che in alcuni casi hanno fatto carriera addirittura in Formula 1. Ma attenzione, perché non serve essere dei professionisti per provarla, tant'è che chiunque può mettersi alla guida e vivere quella che è la scarica di adrenalina di una corsa a tutto gas. Un tracciato emozionante, curve veloci, ma anche rettilinei spettacolari. Pista Azzurra, che è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita se venite qui a Jesolo. Vi aspetta in via Roma Destra 90.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, se volete vivere un'avventura educativa ma allo stesso tempo anche divertente, ecco, non potete perdere quello che è il Tropicarium Park, la fabbrica della scienza in Piazza Brescia a Jesolo. Con oltre 3.000 metri quadrati e 3 grandi percorsi scoprirete il mondo animale da un punto di vista scientifico ma anche didattico, un'esperienza insomma unica pensata per grandi e piccini che vi farà capire quanto gli animali siano fondamentali per la vita del nostro pianeta. Vi lascerà davvero un ricordo indimenticabile, Tropicarium Park, dove la scienza e la natura diventano un'avventura.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Amici, termina qui questo nostro appuntamento insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani, puntuali, qui su Radio Jesolo Web. Dale, per quanto mi riguarda, per il momento è tutto. Un buon proseguimento a tutti voi. Ciao!

rumore del mare, la sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Peterhel significa una attività diventata iconica per Jesolo, vale a dire la terrazza bavarese, ma oggi Peter è qui perché ha fatto della sua storia, del suo rapporto anche d'amore con Jesolo, un libro. Perché hai deciso di fare questo libro, Peter?
3: Perché, soprattutto perché il ricavato netto va in beneficenza e io sono a Jesolo, da Jesolo da tanti anni prima, in ferie, e ho voluto aprire un locale qua e dopo 30 anni mi sembrava giusto di dare qualcosa anche in beneficenza.
2: Ecco, nel libro si parla del perché sei arrivato a Jesolo, praticamente perché hai aperto l'attività, gli amici che sono, cioè le persone che hai incontrato che possono diventare amici, tanti aneddoti, tanti personaggi. Qual è la cosa più bella che hai scritto o che più curiosa che ti sei trovato a scrivere?
3: Allora, la cosa più bella e anche un po' più triste era l'anno 2021 dopo il Covid, che sono tornati, potevano tornare tutti i nostri amici stranieri italiani da me a mangiare, clienti fissi, e mi hanno abbracciato e hanno detto grazie Peter che ci vediamo ancora.
2: E questo sicuramente è un'attestazione d'affetto. Naturalmente per radio non si vede, noi che siamo qui lo stiamo vedendo, il tuo locale, la tua locanda, perché tu ti ritieni praticamente un oste, è una specie di museo. Qua ci sono maglie da calcio perché vengono a trovarti calciatori e ex calciatori, ci sono anche delle targhe automobilistiche, ci sono pezzetti di storia delle tante persone che sono venute a trovarti, praticamente una specie di museo.
3: Sì, sì, è vero, per quel motivo l'abbiamo chiamato anche un capitolo il Bavaria Stübel Louvre, perché tutta la roba che è appesa qua è un regalo, è una storia di un cliente, un amico che abbiamo da anni.
2: Ecco, altra cosa simpatica che hai voluto citare, le band che vengono a suonare qui non sono soltanto dei musicisti, è molto di più, sono degli amici, sono delle storie.
3: Sì, è vero, tutti i band che sono anche quest'anno, 24 varie band, sono tutti amici ancora da quando ero a casa, li conosco tutti da 30-40 anni, vengono qua a suonare, fare ferie e portano tanta tanta allegria in questo locale e tanto divertimento.
2: Ecco, ricordiamo ancora una volta dove possiamo acquistare il libro.
3: Allora, il libro si può acquistare qui da me, presso la terrazza bavarese, il Bavaria Stübel, o online nel sito broveraverlag.de. Si può ordinare online il libro.
2: Beh, diciamolo anche in tedesco per gli amici tedeschi che ci ascoltano.
3: Sì, das Buch könnt ihr bei mir kaufen im Bavaria Stübel direkt oder online bestellen im broveraverlag.de.
2: Grazie Peter.
0: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: cazzate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon mercoledì. Ciao Alo.
2: Ciao Ale. Buon mercoledì a te, oggi è 10.
1: Buon mercoledì
2: così.
1: A te, sì, oggi è 10.
2: No, buon mercoledì.

0: tutti i sonni per fuggire dalla realtà che non puoi capire.
1: Io quando mi metto sulla mia sedia, quella nudo, no? tu sai benissimo.
0: Ecco perché ti ci
1: a
0: metti.
1: Volte è anche per risparmiare la mia energia, certo.
0: Certo, ovvio. Beh, devo provare, magari è una pratica che funziona. Poi continueremo con il genio della settimana. Ti dico solo che si parla di pizza. Ok? Una nuova forma di pizzeria.
1: Ma non vi dico
0: altro. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri.
1: Che ci piacciono tanto.
0: Tantissimo.

Paese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Pronti, prontissimi a cominciare questo mercoledì con la nostra Peppia, Pep-IA, la nostra ignoranza artificiale. Oggi parliamo di modalità risparmio energetico.
2: Sì, perché secondo Peppia è come mettere il telefono a dieta. Non so se... ti posso dare un piccolo...
1: Allora, sai perché sono stata un attimo zitta? Perché sono a dieta in questo momento.
2: Ah, per quello?
1: Sto soffrendo tantissimo.
2: Secondo me ti ha omaggiato allora Peppia. Lei lo sa, ti spia, ci spia.
1: Mi capisce, mi
2: certo.
1: capisce.
2: E allora,
1: una settimana che mangio solo riso e pollo, ma andiamo avanti.
2: Che comunque in Sud America pare sia uno dei piatti
1: molto
2: più prelibati. Comunque Peppia quindi ci spiega oggi una funzione fondamentale del telefono, che è appunto la modalità risparmio energetico, che secondo lei è una dieta per il telefono. Perché per Peppia, quando tu attivi il risparmio energetico, il telefono mangia meno, tra virgolette, perché rosicchia meno dati, no? Perché si risparmia. Le app fanno digiuno intermittente, quindi non funzionano a regime completo, ma hanno delle pause, quindi che ne so, non ti inviano notifiche, non si aggiornano, la luminosità si mette a dieta, quindi vedi tutti i riferimenti al non mangiare, e la batteria fa detox, appunto. E secondo Peppia il telefono in quel momento è stanco, gonfio, appesantito, e quindi ha bisogno di alleggerirsi. Vedi, Peppia in questo caso però sembra ignorante, però ha fatto una bella metafora con la dieta.
1: Sicuramente, ma secondo me siamo noi che dobbiamo fare
2: ma
1: detox
2: infatti, guarda,
1: dai telefoni.
2: Oppure a forza di chiederle di essere ignorante, lei è così intelligente da apparire ignorante. Sai che ci vuole tanta arte, no? Per essere
1: certo.
2: stupidi. Allora, Peppia, vediamo una scena. Peppia vede un amico con il telefono al 12% e gli dice: mettilo subito in risparmio energetico, poverino, gli stai dando troppe notifiche, non ce la fa, ha bisogno di riposare lo stomaco digitale.
1: Perché parla così, Peppia?
2: Perché Peppia me la sono immaginata così, quando trova l'amico col 12% okay. di batteria. E quindi vediamo le interpretazioni sbagliate però da ignorante di questo risparmio. Allora, se il telefono si spegne ha avuto un calo di zuccheri,
1: certo.
2: Se si scalda sta bruciando calorie, se si ricarica lentamente, attenzione, è in fase digestiva, se non prende il wifi è disidratato. E qual è il consiglio finale della nostra Peppia? Il risparmio energetico io lo tengo sempre attivo, così il telefono non ingrassa e dura di più, come le persone. E quindi, per chiudere, Peppia ovviamente non ha capito questa tecnologia, però almeno ha inventato la prima dieta per smartphone.
1: Anche perché non avevo idea che Peppia potesse avere un telefono. Forse si mette lei
2: ce l'ha,
1: in risparmio
2: è
1: energetico.
2: È dentro il telefono.
1: È dentro,
2: forse è essa stessa risparmio.
1: Lo stavo dicendo io, è essa stessa il telefono.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato un po' la modalità risparmio energetico. Secondo lei è la dieta del telefono.
2: Sì, ha inventato la prima dieta per smartphone. Un giorno la inventeranno e noi, che non abbiamo depositato quest'idea, questo

0: brevetto alla SIAE o dove si brevettano le idee, ci pentiremo, ci mangeremo
1: e
0: le mani.
1: Peppi comanderà il mondo.
0: Cioè, ma è questione di momenti. Noi la stiamo indottrinando per comandarci e noi saremo i suoi vassalli.
1: Sì, noi i suoi schiavi direttamente.
0: Ma vediamo i messaggi.
1: Andiamo
0: ci hanno
1: da
0: scritto.
1: Roberta.
0: Da Roberta, sì. Ciao, ciao Robby.
1: Ciao Robby.
0: Scrive: dopo Peppia ho messo il risparmio energetico e ho detto al mio ragazzo: il telefono oggi è pesante, deve sgonfiarsi. Mi ha guardata come se stessi parlando di un panettone.
1: Beh, in effetti, cioè, nel senso.
0: Tra l'altro, ti è mai capitato? Ma adesso mi è venuto in mente. A me è successo
1: di sgonfiarmi?
0: No, di sgonfiare. Bene, ma voi perché non la potete vedere? Sta in una forma sfavillante,
1: smagliante,
0: pronta per il costume.
1: Sì.
0: Sono io che ho la panzetta. Ma ti è mai capitato che il telefono si gonfiasse? I vecchi telefoni, quelli
1: sì,
0: che avevano la batteria,
1: sì,
0: che potevi togliere. A me una volta aveva proprio la pancia, ma mi si è proprio divelto il telefono.
1: Beh, devo dire che forse
0: lo
1: era
0: schermo.
1: Da buttare.
0: No, l'ho portato in riparazione. Quello mi ha guardato tipo:
1: che vuoi riparare?
0: A parte che costa più ripararlo che comprarlo.
1: Cestinalo direttamente.
0: Comunque, Matteo invece, ciao Matteo, scrive: il mio telefono si è scaldato e ho pensato: sta bruciando calorie, bravo. Bravo, è ufficiale, Peppia mi ha rovinato la tecnologia. Voi prendetela in giro, Peppia, che poi quando ci comanderà,
1: no,
0: vediamo.
1: Soprattutto adesso che siamo in spiaggia, adesso, a parte gli scherzi, sì, è pericolosissimo lasciare il telefono sull'asciugamano, magari si surriscalda.
0: Si surriscalda, poi ti appare la nota. Alcune app non funzionano, metterlo al fresco, ti appare al mio appare il termometro.
1: Ma secondo te potrebbe mai scoppiare?
0: Sì, se lo lasci troppo sotto.
1: Sì,
0: certo, ma è pieno di robe chimiche, litio, alluminio, tutta roba.
1: Basta, buttiamo i telefoni.
0: Basta.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco il genio della settimana, quest'oggi un cuoco, o meglio, un cuoco improvvisato. Beh no, diciamo che, allora, si parla di pizza, lui la pizza la sa fare, non è tanto quello che fa, ma come la dona, come la vende, come la consegna, ecco.
2: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Genio della settimana, pizzeria dal balcone. Attenzione.
3: Dal balcone.
2: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi che non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
3: a una catena, certo. Okay.
2: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
3: Già associare Oslo alla pizzeria.
2: Esatto.
3: Già è strana, già
2: però,
3: basterebbe questo.
2: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale,
3: okay?
2: Di comunità.
3: Sì.
2: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
3: Ah, bello.
2: È un micro spazio
3: tipo
2: culturale.
3: Centro sociale,
2: esatto.
3: Culturale. Esatto.
2: Sotto al balcone del tizio che fa le pizze e le manda giù.
3: Ma
2: capito come?
3: Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
2: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi, cioè io penso...
3: Ah. Ti devi fidare, perché Oslo è cara come
2: città. In realtà
3: città.
2: È tipo, come dire...
3: un obolo, lasciare un'offerta.
2: Esatto,
3: okay.
2: Offerta libera.
3: Offerta
2: non mi veniva,
3: ah,
2: tra l'altro,
3: vabbè.
2: Che gesti faccio?
3: Si è fatto un gesto tipo
2: esatto.
3: Proprio col polso.
2: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
3: è
2: un
3: molto,
2: po' strana.
3: Ti posso dire, mi piace molto.
2: Anche a me.
3: Poi sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia.
2: Io non
3: queste
2: so
3: città del nord
2: potrebbe
3: Europa.
2: Durare appunto qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così, volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tipo si aggiudica il premio di genio della settimana.
3: Beh, sì, anche
2: che non
3: perché
2: è un ladro.
3: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce. Invece la pizza Oslo. Quindi abbiamo il nome di questo.
2: Vado a cercarlo meglio.
3: Colui il quale.
4: A Jesolo irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanko Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tornano a parlare le armi in Medio Oriente. L'Iran condanna gli attacchi statunitensi nel sud del paese, definendoli una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. I Pasdaran affermano di aver colpito 21 obiettivi americani tra Kuwait, Giordania e Bahrain in risposta alle operazioni statunitensi. La tensione nella regione cresce con ulteriori rivendicazioni di attacchi in Giordania da parte delle guardie rivoluzionarie. Donald Trump apre comunque la possibilità di un accordo, mentre la Russia chiede un ritorno immediato alla diplomazia. Intervenendo all'assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni ribadisce la centralità delle regole per crescita economica e concorrenza leale. La Premier conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. Respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Tra le sfide indica anche la crisi demografica e il futuro delle nuove generazioni. La Commissione europea ordina a Meta di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti IA concorrenti. Secondo Bruxelles, il gruppo avrebbe abusato della posizione dominante, escludendo i rivali dalla piattaforma. L'indagine riguarda le modifiche a WhatsApp Business che avrebbero limitato l'interoperabilità con altri servizi. Meta respinge le accuse, ma rischia sanzioni fino al 10% del fatturato globale. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 65 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice e cantante attiva dagli anni 70 fino agli anni 90. Nel 2024, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva annunciato di avere un tumore al terzo stadio. In chiusura il tennis, Jannik Sinner riprende gli allenamenti a Monte Carlo in vista di Wimbledon dopo i controlli medici tra Torino e Milano. Gli esami non hanno evidenziato patologie e hanno dato esiti positivi secondo lo staff medico. Il numero uno del mondo aveva accusato un calo fisico a Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Ora punta a difendere il titolo a Wimbledon e tornare al massimo della condizione. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Stavamo parlando del genio della settimana, ovvero colui che ha inventato la pizzeria dal balcone. Ora non abbiamo il nome specifico del tizio, diciamo così, però ho trovato il nome della pizzeria. Ah. Pizza from a balcony.
2: Ma che fantasia! Poi questo è però, in inglese, pensa com'è in norvegese.
1: Però c'è l'indirizzo preciso, Sigurdsgate 7 a Oslo.
2: Come no?
1: 7.
2: Adesso vabbè. Lo cerco su mappa e vedo quanto ci vuole.
1: Comunque,
2: mentre tu leggi i messaggi dei nostri amici.
1: Pizza artigianale, cotta al forno, spesso accompagnata da concerti, così, consegnata tramite un piccolo forno dal balcone e insomma è diventata molto popolare perché appunto a parte è instagrammabile, diciamoci la verità, e
2: l'ho
1: poi
2: trovata.
1: Dai,
2: su mappe ho scritto pizza from
1: balcony
2: e mi ha dato subito pizza from a balcony a Sigurd.
1: Ma tu pensi che io dica Fandoni?
2: No, perché mi ha stupito il fatto che io l'avessi trovata subito. Parto da qua, diciamo, anzi parto da casa mia, così,
1: okay.
2: Perché farò una valigia.
1: Non ci dire,
2: auto,
1: non vogliamo sapere dei dettagli,
2: no,
1: della tua
2: non
1: privacy.
2: Dico niente,
1: non
2: però
1: dici, non
2: sicuramente 28 ore.
1: 28 ore da casa
2: 28
1: tua.
2: Ore, un giorno e 4 ore, sono 2502 km.

0: Piedi? Dritto per dritto, tra l'altro, no. Guarda. No, con la macchina. A piedi sono 21 giorni.
1: 28 giorni.
0: Altro che esatto. Pizza, mi deve regalare proprio tutto il forno.
1: Comunque andate a cercare anche su Instagram, sui social, la troverete. Andiamo ai messaggi. Ci ha scritto Luca che dice: ok, quindi lui fa la pizza, c'è cioè il concerto jazz oppure la spesa omaggio. Io invece fatico a fare una pasta in orario. Luca, se ti vuoi mettere 28 ore in viaggio, possiamo risolvere. Giulia invece dice: il mio balcone ospita solo piante morte. Il suo è praticamente un festival gourmet.
0: Vabbè, sì, le piante morte puoi sfamare qualche insetto.
1: Sì, non so, comunque dai da mangiare a qualcuno.
0: Certo.
1: Se il condominio non si lamenta, questa è la definizione ufficiale di sogno urbano. Marco. Beh, Marco, sai che non lo so com'è la palazzina, ma credo insomma che non sia forse un condominio proprio. Chi lo sa.
0: Ho visto il...
1: Hai visto le foto?
0: No, ma ho visto l'itinerario col treno, un giorno di viaggio in treno.
1: Andiamo tutti a vedere.
0: Andiamo tutti, tra l'altro arriviamo in Germania, scendiamo tutto quanto, andiamo a vedere com'è.
2: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
3: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
4: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo la pizza dal balcone, tra poco abbiamo il meglio del peggio dal mondo del web. Hashtag flop and roll torna alla nostra rubrica preferita, oggi frasi sui muri.
2: E vai.
3: Da

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le scritte sui muri, che vi ricordiamo non si fanno, ma se le trovate si leggono.
2: Certo, uno passa, le deve leggere per forza.
1: Le deve leggere perché spesso raccontano grandi verità.
2: E ti dico una cosa, Ale. Allora, la scelta del muro, ad esempio, non so, hai un muro giallo? Perché poi noi vediamo ovviamente la foto. Scegliere pennarello rosso. Il muro è azzurro? Pennarello verde scuro. Quindi c'è anche un'ottima scelta di
1: di colori.
2: Certo.
1: E beh, devono risaltare in qualche modo. Cominciamo con: ho finito le opere di bene, ma mi sono rimasti diversi vaffanculo. Cioè, se li vuoi io comunque te li posso
2: Partiamo col botto, certo.
1: Poi la vita da adulti è difficile,
2: sì.
1: Ma almeno non c'è nessuno che ti interroga in matematica alla prima ora.
2: Ah, su questo.
1: Beh, quando i problemi erano
2: di lunedì,
1: l'interrogazione
2: la prima ora di lunedì.
1: Ma tu ancora, a me capita di sognare ancora l'esame di maturità.
2: Io sai che cosa, ne ho fatti tre.
1: Quando mi sveglio sono felice di essere un'adulta con dei problemi reali.
2: Ma
1: piuttosto che andare a fare la maturità.
2: Mi chiama la banca, guardi, lei è in rosso. Ma se, guarda,
1: importante che non devo venire all'esame.
2: Sì, a parte ne ho fatti tre di esame di maturità, tu lo sai, quindi non saprei quale sognare, per quello non lo sogno mai. Ma tu immagina l'interrogazione,
1: cioè,
2: di filosofia.
1: Ma uno laureato in lingue, no? Cosa hai fatto poi? Un
2: cambio? Mi sono riscattato. Io ho fallito prima per avere successo dopo. Certo.
1: E infatti, guarda dove stai. Andiamo avanti. Quando vi sentite indietro nella vita, ricordate che Vegeta è diventato Super Saiyan a 35 anni.
2: Vero, anche questo. Lui era un po' uno sfigato. Vegeta, a un certo punto, riesce anche lui. Quindi, mai mollare.
1: Senti questa: nel succo del discorso, mettici tre quarti di tequila.
2: Bella questa.
1: Che comunque, vi parlo col liquore in mano.
2: È carina.
1: Non far mai capire ad uno spigolo che sei scalzo e vulnerabile.
2: Non parliamo di spigoli perché le mie dita ormai sono provate.
1: Un giorno sei un giovane e l'altro diventi sommelier di ammorbidenti. Scegliete bene con chi andare.
2: Puntini.
1: Ma soprattutto con chi venire.
2: Certo. E questa comunque, lasciamo spazio a voi.
1: Importante l'andata e il ritorno.
2: Certo,
1: anche.
2: Soprattutto
1: e
2: il ritorno.
1: Con questa concludiamo proprio che è meglio.
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giunge al termine il nostro Comedy Radio Show anche oggi. Abbiamo imparato che Peppi ha da di matto, che nel succo del discorso possiamo mettere, volendo, un po' di tequila. E che altro? Che a Oslo fanno la pizza dal balcone.
2: La pizza dal balcone, ho visto le foto, ho preso il biglietto per i treni. Sono 8 treni però in un giorno.
1: 18.000 ore di viaggio.
2: Sai che bello per una
1: Fai
2: pizza.
1: Fai una cosa, vacce te e
2: vacce te anche vacce meno te. Però.
1: Oh, va a Oslo.
2: Vacce te, me l'hai detto in dialetto oslano.
1: Sì.
2: Vacce te.
1: Vacce te, ma poi torna perché domani siamo di nuovo insieme con me, Alessandro. Sandra Bellotti.
2: E con me, Alessandro Bisogni,
1: qui al
2: Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Peterhel significa una attività diventata iconica per Jesolo, vale a dire la terrazza bavarese, ma oggi Peter

0: È qui perché ha fatto della sua storia, del suo rapporto anche d'amore con Jesolo, un libro. Perché hai deciso di fare questo libro, Peter?
1: Perché, soprattutto perché il ricavato netto va in beneficenza e io sono da Jesolo da tanti anni prima in ferie e ho voluto aprire un locale qua e dopo 30 anni mi sembrava giusto di dare qualcosa anche in beneficenza.

0: un'attestazione d'affetto. Naturalmente per radio non si vede, noi che siamo qui lo stiamo vedendo, il tuo locale, la tua locanda, perché tu ti ritieni praticamente un oste, è una specie di museo. Qua ci sono maglie da calcio perché vengono a trovarti calciatori, ex calciatori, ci sono anche delle targhe automobilistiche, ci sono pezzetti di storia delle tante persone che sono venute a trovarti praticamente, una specie di museo.
1: Sì, è vero. Per quel motivo l'abbiamo chiamato anche un capitolo il Bavaria Stüb al Louvre, perché tutta la roba che è appesa qua è un regalo, è una storia di un cliente, un amico che abbiamo da anni.
0: Ecco, altra cosa simpatica che hai voluto citare, le band che vengono a suonare qui non sono soltanto dei musicisti, è molto di più, sono degli amici, sono delle storie.
1: Sì, è vero, tutti i band che sono anche quest'anno, 24 varie band, sono tutti amici ancora da quando ero a casa, li conosco tutti da 30-40 anni, vengono qua a suonare, fare ferie e portano tanta tanta allegria in questo locale e tanto divertimento.
0: Ecco, ricordiamo ancora una volta dove possiamo acquistare il libro.
1: Allora, il libro si può acquistare qui da me, presso la terrazza bavarese, il Bavaria Stüb. O online nel sito broveraverlag.de si può ordinare online il libro.
0: Beh, diciamolo anche in tedesco per gli amici tedeschi che ci ascoltano.
1: Sì, das Buch könnt ihr bei mir kaufen in Bavaria Stüber direkt oder online bestellen im broveraverlag.de.
0: Grazie Peter.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, parliamo di questa intervista che è stata rilasciata da Kesha qualche giorno fa, nella quale ha raccontato di quella volta in cui il suo ex l'ha mollata per Taylor Swift. Praticamente si era offeso a morte perché Kesha era andata al concerto e anche all'after party di Taylor Swift, ma senza di lui, avendo preferito portarci un'amica. Ma ci sta, perché comunque Taylor Swift ha per lo più fan donne e ci sta che una donna ci vada con un'amica alla festa di Taylor Swift. Niente, il fidanzato si è offeso a morte e si è presentato a casa, gli ha portato tutte le sue cose e le ha detto: io ti lascio. Ma perché non dovevi andare al concerto e alla festa di Taylor Swift senza di me? Vi giuro che è andata proprio così.
1: Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città, iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con Aia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Allora, ritorniamo a parlare di Kanye West perché è uscito il nuovo singolo Gemini Season e già lì mi evoca, non so perché, l'intelligenza artificiale. Nel film, nel video, c'è anche sua moglie che partecipa in qualità di attrice ma anche di regista. E il video è particolare perché c'è sua moglie che munge una mucca e fin qui, ok, anche originale se vogliamo. Se non fosse che poi il latte della mucca verrà utilizzato per fare delle cose molto molto allusive, per non dire quasi esplicite, ecco, già vi ho detto tutto. E quindi sì, secondo me se ne parlerà a lungo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

Fresh Flavor. Allora parliamo del modo in cui Katy Perry ha conosciuto il suo attuale compagno, futuro marito, Justin Trudeau. Praticamente dovete sapere che la figlia di lui, Katy Perry, la venera. E quindi lui, che voleva portarla al concerto di Katy Perry, si è fatto dare dal team di Katy Perry i biglietti per andarla a vedere in concerto. Dopodiché ovviamente gli è stata presentata Katy Perry, lui con la scusa della figlia che la adora l'ha invitata a casa, quindi lui e la bambina l'hanno invitata a casa, lei è andata e da lì non si sono mai più lasciati. Secondo me la bambina è un'ottima strategia di rimorchio. Io anche mi ricordo che mi sono fidanzata con quello che poi è diventato un mio ex grazie alle figlie, perché le figlie mi adoravano, anche se io non sono Katy Perry e non sono famosa, però le figlie, io mi ricordo quando lui ha portato il gelato a casa e le figlie hanno detto: cosa festeggiamo? Il fatto che sono uscito dalla friend zone. E loro hanno esultato: evviva! Quindi ragazzi, bella questa cosa, è veramente, mi piacciono le storie così. Vabbè, fatemi sapere se anche voi avete constatato questo. I figli vi danno una mano per la vostra conquista sentimentale.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione.

Sportiva. Partiamo dal calcio. Il Milan sarebbe vicino a un accordo con l'allenatore austriaco Oliver Glasner per un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'intesa, secondo le indiscrezioni, resta però legata alla

0: giugno contro l'Algeria. Il tennis, buone notizie per Jannik Sinner, gli esami strumentali all'ospedale San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia e tutti gli indicatori sono risultati eccellenti. Il numero uno del mondo riprenderà ora gli allenamenti a Monte Carlo in vista del prossimo appuntamento della stagione a Wimbledon. Il basket, questa notte al Madison Square Garden si gioca a gara 4 delle Finals NBA tra Knicks e Spurs. New York conduce la serie 2-1, ma San Antonio arriva dal successo in gara 3, trascinata dai 32 punti di Victor Wembanyama, una sfida che può indirizzare in modo decisivo la corsa al titolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

studenti! Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.iesolo.it. No matter what, no matter what, you got.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Betterell significa una attività diventata iconica per Jesolo, vale a dire la terrazza bavarese, ma oggi Peter è qui perché ha fatto della sua storia, del suo rapporto anche d'amore con Jesolo, un libro. Perché hai deciso di fare questo libro, Peter?
3: Perché, soprattutto perché il ricavato netto va in beneficenza e io sono a Jesolo, da Jesolo da tanti anni prima, in ferie, e ho voluto aprire un locale qua e dopo 30 anni mi sembrava giusto di dare qualcosa anche in beneficenza.
2: Ecco, nel libro si parla del perché sei arrivato a Jesolo, praticamente perché hai aperto l'attività, gli amici che sono, cioè le persone che hai incontrato che possono diventare amici, tanti aneddoti, tanti personaggi. Qual è la cosa più bella che hai scritto o che più curiosa che ti sei trovato a scrivere?
3: Allora, la cosa più bella e anche un po' più triste era l'anno 2021 dopo il Covid, che sono tornati, potevano tornare tutti i nostri amici stranieri italiani da me a mangiare, clienti fissi, e mi hanno abbracciato e hanno detto grazie Peter che ci vediamo ancora.
2: E questo sicuramente è un'attestazione d'affetto. Naturalmente per radio non si vede, noi che siamo qui lo stiamo vedendo, il tuo locale, la tua locanda, perché tu ti ritieni praticamente un oste, è una specie di museo. Qua ci sono maglie da calcio perché vengono a trovarti calciatori e ex calciatori, ci sono anche delle targhe automobilistiche, ci sono pezzetti di storia delle tante persone che sono venute a trovarti, praticamente una specie di museo.
3: Sì, sì, è vero, per quel motivo l'abbiamo chiamato anche un capitolo il Bavaria Stübel Louvre, perché tutta la roba che è appesa qua è un regalo, è una storia di un cliente, un amico che abbiamo da anni.
2: Ecco, altra cosa simpatica che hai voluto citare, le band che vengono a suonare qui non sono soltanto dei musicisti, è molto di più, sono degli amici, sono delle storie.
3: Sì, è vero, tutti i band che sono anche quest'anno, 24 varie band, sono tutti amici ancora da quando ero a casa, li conosco tutti da 30-40 anni, vengono qua a suonare, fare ferie e portano tanta allegria in questo locale e tanto divertimento.
2: Ecco, ricordiamo ancora una volta dove possiamo acquistare il libro.
3: Allora, il libro si può acquistare qui da me presso la terrazza bavarese, il Bavaria Stübel, o online

0: nel sito broverafalak.de si può ordinare online il libro.
1: Beh, diciamolo anche in tedesco per gli amici tedeschi che ci ascoltano.
0: Sì, ti aspetto.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: solo thank me.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo, il rompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump, parlando direttamente dallo studio Oval, ha annunciato l'intenzione di colpire duramente l'Iran. Attaccheremo in maniera molto forte anche oggi, ha affermato il presidente USA, motivando i raid con l'abbattimento di un elicottero statunitense. Ho lavorato per un mese ad un accordo con l'Iran. È molto buono, non gli consentirà di avere l'arma nucleare, ha aggiunto il tycoon. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta diretta e decisa, ha replicato il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, Giorgia Meloni conferma la volontà di proseguire con la riduzione della pressione fiscale, soprattutto a favore del ceto medio. La Premier poi respinge l'ipotesi di una tassazione dei patrimoni e punta sul lavoro come leva per creare ricchezza. Questa non è la Repubblica delle Banane. Qui si rispettano le regole, ha rimarcato la Presidente del Consiglio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Il Guardasigilli Nordio ha annunciato l'introduzione di un nuovo reato per punire chi, proprio con l'utilizzo distorto dell'IA, mette in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Potrà essere usata dalle forze dell'ordine anche in fase di prevenzione dei reati, ma non sarà un grande fratello, ha precisato il ministro dell'Interno Piantedosi. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse di fronte ai membri del Congresso USA. Il miliardario e filantropo ha ribadito di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né ha avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite, e ha anche sottolineato di non essere mai stato sull'isola del finanziere pedofilo morto suicida in carcere e neanche nel suo ranch o nella sua villa in Florida. Il calcio domani si alza a sipario sui mondiali 2026 con l'Italia da spettatrice per la terza edizione consecutiva. Ad aprire alle danze la partita inaugurale del gruppo A tra Messico e Sudafrica, che si disputerà alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico. L'Argentina si presenta da campione in carica, ma secondo i buchi le favorite sono Francia e Spagna, possibili outsider l'Inghilterra, il Portogallo e il Brasile di Carletto Ancelotti. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: it kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Tell me when it kicks in. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: City.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

6 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

sotto i piedi. E la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia, ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi. Il 10, il podcast live di Stefano Nazzi. E il 12, le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno, sveglia presto. Alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

sotto i piedi. E la grande musica parte a Jesolo, la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia, ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno, sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento, nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: domenica.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: It's Snap.
1: Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.